purché la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: noi ti pare da per qua tu apre la metà la tua volare è tua
1: ma se tu sei madon
0: e il me fetta promessa
1: ne vuoi ne sape qua e tutte don e tutte don
2: qui scusa sa con tre
0: e tutte qua
1: e tutte qua
2: e tutte qua
1: e tutte qua e tutte qua
2: c'è pare